bambe ba tshwa rilo 20 minutes fela 70 minutes ke re ihle ho jalo ka Econet Telecom le Sotho ka mona di tjeo ke tse tlase fela ho fumana melemo e meng a ta haholo jole re re ho wena ho letsa e se le bosesane ba gwele mo mamedi mme o bua nako 80 ba ke tsohle ka hare ho na ya Lesotho ha hona le ntho e thata re bua mono re fela o kgona ho letsetsa di network tsohle ka hare ho naha ya Lesotho he mo mamedi mme ho direka o so ipinyetsa *100# mohaleng wa hao o ka direka o sebedisa Eco Cash le Mpoi a ka ba nna o thusa molemo e tla ba fela hore o be le dinomoro tsa Mpoi nomoro tsa Mpoi ke +266 66 100 100 ke +266 66 100 100 mme he o sotla re a Mpoi nthusa o reka di bundle he tla o botsa di feng tsa letsatsi tsa beke gore tsena tsa beke tsa 20 maluti tsempang 70 minutes ebe he ntho di se di tla itsahala he mo mamedi jole a o ntse o reka tsena tse letsa mo mamedi e le tsa letsatsi he ka potsa beke etsa bonnete ba hore ha o sale morao le wena o nka monyetla ka di night bundles. Night bundles is an idea tsa bonnete ba hore dipuisano mo mamedi di ntse di tswela pele ho ba bobebe di ntse di tswela pele ho ba teng ka ditjeo tse tlase mme re ka thuma le difela o tlo fumana metsotso e mashume a mahlano 50 daily voice bundles e le di night bundles a kere ebe ka 5 maluti fela o fumana metsotso e 150 ntse le di night voice bundles tsona he o tlotla o kgona go di sebedisa matsatsi a mararo ka fela ebe ka 15 maluti fela o tlotla o fumana 420 night voice bundles tso di sebedisa mpeke ka fela ka ha sentse re reka di bundles tsa rona tsa beke nna ne ke re fela hle nne re tswela pele le ka tsena tsa night voice bundles ebe tsa beke ka fela 15 maluti yo fa 420 night voice bundles ya beke ka ofela. Jole di bundles tsena di qala ho sebetsa ho tloha ka hora ya leshome bosiu ho isa ka hora ya bohlano mo mamedi mme ke ke tjho ke re ke batho ba bangata haholo ba ntse ba netefaletsa ba ntswetsa ba ntsitsinya ba mpolelela fela hore yo rilo o tsebe di bundles tsena di ntse di etsa bophelo bobebobebe bakeng sa rona ke re di night voice bundles ke re lona lebele sa robala ba re jwang rilo dintho di etsahala nakong eo ya letsatsi ke re ntswetse ba bang ba re o tsebe rona re etsa study ka tsona rilo ba re re kgona gore he re etse tsohle tse re kgonang gore he re di etse ka potsego re tlhokang go di etsa ka di bundles tsena e bang re le batho ba kenang sekolo re kgona go etsa jwalo go sena tshitiso ya eng kapo eng ho feta mona ba ne ba sebetsang ba re ba kgona gore he ba ne ba sebetse go sena tshitiso ya eng kapo eng he mo mamedi motho mohlomong he ena o tla ba a etsa cab kapo a kganna jwalo cab a ke jole ho kganna cab wa hae hore o hloka o dulantsa bua le di client tsa hae o tla bua le di client tsa hae a sena mesotso e letsang jwa a o tla kgona hala mo mamedi mpa rona ga ge ka Econet Telecom le Sotho le di night voice bundles ho a kgona hala motho a o lo molate he a o jetsitse ga ke kopa o fihle mona ka hora le shumele motso le mong ebe ka bokora to 11 wa ele lo jo a tsha ke bone ka ke tla fihla mono kana ko e no e o ke be

Ho jwa lwana mamedi ke Alicia Keys are no one me o sheba ka nete metso tsa rona e le shume le nan le metso e robedi fela pele re fihla horeng ena ya le shume le motso mo pele re fihla horeng ena ya le shume le motso mo taba rona ona tsena ke yane ya maemo a lehodimo re sheba maemo a lehodimo go tlwa nna mamedi rona e be go tlwa letsatsing la ka jeno mohlomolo rona letsatsing lane ho fihlela baking e nantse ya jwalona e be ditaba tsa maemo a lehodimo di tla ba ka tsela e jwang lehodimo le kwahetse ka go kgatha dibaka ho phodile ho isa ho bata ka moya o foka o le bobebe ho hlahale boya bophirima ho seng hona ho ka lebellwa gore le kwahele ka go kgatha dibaka ho phole ho isa ho ba mahareng empa ho bate dibakeng tse ding ka maluting ha letsatsi ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o ebe mahareng ho hlaha le boya bophirima ho na le monyetla o fokolang wa 20% a diperesente wa pula mona le mane dibakeng tse ka borwa ho naha ha re sheba jwalo taba di-temperatura tsa rona maseru ke leshome le nang le metso robong moshosho 1 le 15 le mohale suku le quthing ke leshome le metso robedi e be qatsha sena ke le mokgotlong ke leshome le metso e supileng ha oxbow e le robedi fela e be bothabothe le le ribe ke leshome le nang le metso e robedi beria ke leshome le nang le metso e robong thabatseka ke leshome le nang le metso e tsheletseng ha semonkong e le leshome le nang le metso e mene mme taba ena wena mamedi e re a ka nnete maemo a rona letsatsing la kajeno a eme ka tsela e jwalo haholo a lehodimo mme e boela e re ke bolepi re ne pe taba eno ya gore taba ena ke bolepi wena mamedi ke bolepi e tshwana le yane e o thweng dikgakanyo tsa ditšhelete e tshwana le ga gotho dikgakanyo taba eno e tshwana le ga gotho dikgakanyo wena mamedi mme re na ditaba tsa rona di tla ba ka tsela e jwang go tloa letsatsi dina la ka jeno letsatsi dina la ka jeno mme bomphato wa ka nnete ba tla boela ba ofa letsatsi dina la hosane ba ofa rona e be di eme ka tsela e jwang go tloa goseng ka nnete di nne di tswele pele re nne re utlwe rona e be o ipea gantle ka tsela e jwang ba o sheba ba bang ka nnete letsatsi dihoreng tsane tsa goseng be re tlileng goseng ka nnete re itanteletse mona mo re teng re apere yagolo fela ka nnete wa utlwa gore maemo a se a e ba beterenyana maemo a se a e ba beterenyana wena mmamedi maemo a rona a se a e ba beterenyana Jordan Sparks are one step at a time.

0: Ke a dumedisa momamedi ya Gabane, ka jaanong letsatsi ke la 15 kgwedi ke ya Phupjane, selemo ke sa 2026, mme lenaneo ke re otlolola taba. Lenaneo la ditaba le ditaba tsa moraorao mo re buisanang ka maano a mmuso le ditaba tse amang Basotho. Lona le tla ho wena harabeke ha hora e le 12 ho isa horeng ya bobedi thapama. Lona le hlahisitswe le ho hlophisetswa kgaso ke Melita Phindarangwajane, mme ka metšhineng re sebetsa le Selina Mohohla hore o tlo fumane kgaso ena e otlolohile, mme ke nna ka lebitso ke Kgopotso Pharela ke tsamaya le Dimpho Kabedi.
1: Momamedi, nako ke metsotso e supileng re furaletse hora ya 12, mme ha jwalo ka kamehla le letsheareng la kajeno Moifo o ile wa tswa ka magalo wa o batlela ditaba tse ntseng di etsahala ka hare ho naha ya Lesotho. Letsheareng la kajeno ditaba tseo re o fuparetseng tsona ke tse supang hore sethala sa mahlale sa Mac Curiosity Cube se tla etela naha ya Lesotho. Ditho tsa sesole le sepolesa tse sebetsang tikolohong ya Pudihadi di tshwarelwa thupelo. Na di tlhopha tsa Maria tse tlwaeleileng ka gore ke di Winter Class di fela di na le molemo kapa di hlile barutwana ba di sebedisa ho phetha a mang a mabaka. Dula le go tlolola taba he Mosotho wa heso o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse.

0: Mme di wa sa masala se tle gaitse di aka ha khona mo lona ka jana bana
1: Dibalo
0: Dibalo mogosi santse me mo ho a fa e di aba tsa ho ya mhlana.

0: malai kwanti ntle o le bodule ba motho
1: ndate
0: ke go bala mo ha sebuko
1: ndate le go ba
0: tsale bona
1: mame di re seven IB lo ena o teng he e bang o ka la ka tsa go botsa e re o nkelle go kopelle le ndate le go bala mo ha sebuko he re fe me kwa di ngeta go re a re be go tlo mame di
2: ene le ga la ka sa o ha fete go le Ne ke
1: Mamedi ke na he lwena o botse ka pa hona ho tshwaela debentsa gona ka je no nngwa mala ke plus 2665 9933 me he re tso go fa me kwa di hore a kene ho tsona Mamedi duela ho tsona dade
3: bua le Albert mo la matsi mo le
1: Albert nda Albert
3: I was able to get a lot of money. Ere di ke tse go bala di tlo ga sa sa se tso san fela ha ba bone ga ka go hwetse ba go bala di bua a di tlale
1: a le wanda di da di albert ndate me kwa di re re ke se fela ontso tshwere jalo ka mo ga teng tla re kena go tsona mme
4: Working in a factory, clinic, shop, or any private company, Express Credit has great news for you. Our new private sector loan just for you. Borrow up to 25,000 maluti and repay comfortably over up to 24 months. Fast application and same-day approval. Apply today at www.expresscredit.co.ls or call us at 8004-4444 or visit your nearest Express Credit branch. Express Credit. Money when you need it. Terms and conditions apply.
1: Mamedi metso e le mashume a mararo re faletse hore ha ya botshelela. Mme kwadi, o ka ke na ho tsona.
5: Ntate, ke tle ke le bua ke kopa o ntuse tse bang ke tla di sile. Me go tla re re ka me go tla di 50 kg. Pone e tshehla ke 175. Pone e tshweu ke 108. Mabele ke 450. Koro ke 285, dinawa ke 1.4. Jale, theko jolo ka tshitshile theko ya mebaraka. Ho latela hore na dijo tsena di ntse di rekwa jwang mebarakeng. A ke tsebe ha eba e ka re ke sile nngwe.
1: Mm-hmm.
5: Yeah, and that.
1: Thank you. Ntate Felixuna botsana boima ke bokae?
5: Oh, ke di 50 kg. Ne ke sa hlalosa ntse ke bua ka di-price. Ke di 50 kg.
1: Ebe ntate Albert o kena ho yane ya ditheko he.
5: Theko re nkile theko ya mebaraka.
1: Ee, o na gana ha se ho bola a sotho ke ka taba eo. Mme a itsa papiso a nako e fetileng e ne le 950, ha jwale e thotse ho 450.
5: Hantle ehlile ko ho bona o mosotho e mong le mong o ba le monyetla wa hore le yena a tla rekise jalo ka ha ke shwa ke re re nkile theko o latela theko ya mebaraka hore na ditheko di eme
1: jwang
5: e le obaneng re batla hore re te re fe mosotho e mong le mong monyetla wa hore a tla rekise a batlang ho rekisa
1: mme a re shebe na re ka ba le mokgatlho mong wa diphotso mamedi re utlwena le ntse re teng he re ka kena nomoro ya mohala plus 2665993 kgotso mamedi
6: Ho go ndade. Ke ndade mo ndiri ya manzo nyana kam.
1: Ndade mo ndiri.
6: Ndade ne ke mo tsam me go na dinawa wa khetho go na ke mo futa ofe wa dinawa ga bo ke dinawa tse di ne tse di tse di.
1: Ndade.
6: Ya le wa ndade.
1: Mhm. Mamedi ke na helo ena metsungile e ma

0: a mabedi a metso e robedi re ya re lebile goreng ya bosupa. Mamadi kgotso.
1: Kgotso ntate.
0: Kgotso mme.
1: Ee, ke mme wa bokang.
0: Mme wa bokang.
1: Di fuwa bo mang? Ha nako e kae?
0: Mme wa bokang o tlake di ndi fuwa bo mang?
1: Ke ne ke ana. Ha ba di a fuwa mo na go re kwadi. Ke ba me di khetsa jwa ne ke tshwere na di fuwa bo mang? Ba itse.
0: O bontsha ha se ba tlo thusa mme mabokang.
1: Ha ba se ba tlo go thusa.
0: Oh ya, ke a di bona mme o tlhakile. Mamele lo wena ke ena he nomo ya mohala +26659953. Lo wena he o tshwaile ka bona go bala seabo ditabeng tse o re ntseng re di bua ka jeno. Mme tona ke mme Mahlapekwadi. Mamele kgotso.
2: Ke tona.

0: go bana go kwala go no ntate mo go so o tsa wa kwala go tle ntate mpese
1: aibo
0: le di lwe ba ha wa thetso tle nda ka o tswana le monne yo wa fitla go tse go tle ha le mana sa fitla ha le mana sa fitla go tse ke se ho ho twa batho bana megwa e metle ya Daddy,
1: how's that been, Daddy?
0: Hey, da. Ke kuri si awa soto ni ya di kwaero taban na le taba sarida. Bela kaya hunda te thoka mano. Le one na ya hoge le sagali. Taela awa soto koko mana hagia soto komanze apira. Metabeno ya le saganda te pesi la rua ka dikgomo sagala le ntate ntse le banka ha ba ana go no ho ino kgomo naka monna o lokela a be le kgomo ha ile ntshele le ga o tshwana kgomo tsena tse pedi ntate ha dina monna a thobala pele a setswa maga e ke ga o fela ntse di tlhoka go di a di go ba lanteleha ntse di go ba lanteleha ga o fela ntse di ntshala phola go le sagala tse go tla e le go ya ba monna ha na tsena tse kgomonaka tse maoto a mane o lokela go ile tsena tsa pampiri tse dulang banke ke be ke lona le sakala ha e leo
1: mme
0: anda mme kgomo tseo ka bobedi ntate
1: ke dikgomo
0: a ntse di a roswa ka o tshwara ntso ya o seng o gutla mantsibuya o ntso tswa bosiu ba bang ba le phola ga ke bua le wena tsena o na le ba qeta go ga mokwalo ntate I'm not going to be able to do it. Ha bona le motho yo mongwe a tla tsoa a tla go bala ntate mpesi ka gore a bosupa a tsoa ka gore a le shome o sane motho eno o gobala go feta halofo ya digora
1: tsaa tsebanedepamosi ka letlhonola ka lao ke monna a ithutang ka metlha o batho ba bangwe
0: e anda
1: tsatsi le leng ne ke na le motho eno ke bala setlhopha sa bosupa le ene a hlole ka mantswe a mangwe a feile wa tsaya ke ikadile go tseba mantswe ao e ke a buang letsatsing le go ene a re di gana o dira ba llatele ditswadi le mapha
0: ka nnete nta jale ke batho ba bangwe ba lomedi masome a supileng tatempese e le banna ba phetse dimo tse masome a mabedi a metso metlhano tsena tse di nne ba galeng
1: Heban.
0: Batho ba le mo di mashume a supileng ba re mametse nna le wena ona vhelije. Di le motso ba di phetse ba fa di meile ba eme ka maoto. Di ka nna ba di mashume a mabedi a metso mehla. Tsena tse mashume a mane a isang mashume a mahlano o na gale.
1: Hadi.
0: A bona thati a e song hadi yo na khale yi ha ke tsena bo ka ba le pene pela ho mono o tso bona go tabene ke tswa
1: ke tswe ke tswe
0: ha ke nge ho ga bo supa o etse ka ka thupele ngwe fe o no etse thupa ha o tla thupenya ba hlano o di tlameng teng mhm
1: mhm
0: ke tla ho ga bo supa ke go siwa
1: mhm
0: e be ho ga bo go bedi e be ho ga bo go bong e be ho ga le shome e be ho ga le shome le motso mong o etla mme
1: ke etla mme
0: e be ho ga ya pele e be ho ga ya bobedi e be ho ga ya boraro e be ho ga ya bone e be ho ga ya bohlano o etla mme o tswa go be
1: ke etla mme
0: e be ho ga ya botshelela e be ho ga ya bosupa e be ho ga ya bobedi e be ho ga ya bogobong e be ho ga ya le shome o
1: tla
0: go so futhumetse e ka enda o go be kwa tswa he ka ga lshumo go se tsene ha ke nda ha ke nge tsa fa di meileng he nda ha ke nge tsa fa di meileng a sa pha le shumele motsomong le shumele metsomedi ho ga pele ho ga obedi ho ga

di khereke ma kuruwa lana tsima ka fitsa ha re nae bona ta ba di khereke

mabedi a nang le metso e me raro a metso tso re foreletse hora ena ya bo kae le shume le metso e mmedi re kena mokgatlhelong wa bobedi jale wa lenano lena la re le tata hojane ona kwane wa dithotobolo dithotobolo mona ho a ikwa kokotwa ho a ipitikwa ho rewa mabitso ho amoelwa le hona ho hana mabitso ebe ho ba le ditsebiso tsa maletato hojane hape tsena di etsahala ho fihlella mane hore nyane ya pele moo teng he ke sa rateng le ha e le hanyanyana ha o ka fetwa gobane re ile ra ba le kopano ya marangrang ntho se di sebetswa ka marangrang je le metha bang le nyakalle mme le mmoho le komiti e kgolo ya maletato hojane dikateng tsa teng di tlotla ha re fihla mane hore nyane ya pele o etsa bonnete ba hore ha o fetwe ho hang o tlo utlwa hore na ebe e ne le difeng tseneng di tshwehlwa moo re lebeletse ra diphatlalatso a komiti e kgolo re atle a tlo re tekela tsona mme le ke na le tshepo ya hore bohle ba motlatsitseng kapa ba ameyang ba nang le kobo bahadi ba tla ne ba mo thuse mo e bang e ba ho na le tse saletseng morao kapa di hloka tlatsetso ha jwale ha re tsweleng pele ka dithotobolo re tsweleng pele ka ditsebiso tsa maletato jane jwalo ka kgama Thabiso Mqala.